0: Máxima. Máxima FM.
1: Mi dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo